0: Ma non lo so mangiare.
1: Sono Speranza da Gugnara.
2: Sono Maria de Palma.
3: Radio Murta, una radio d'aquí, feta.